E si fia fuori tala ya Elia malfini sarfata. Fai mai le fofini, Elia, ele tofu tato ile falawa malisua u olot toi, toi pa ualea, ona oti lolewa umasia utama. Fai atu.